pronto per tutto la notte e il giorno sempre di torno chi ci gusta miglio cucagna per rubar viere vita più nobile dall'anzità rasoli e pettini lance e forbici al mio comando tutto qui sta lance e forbici rasoli e pettini al mio comando tutto qui sta.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.

in mezzo a tanti re di carta pesta, e la perde la testa. Seguirli chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere,

0: seno, come l'astro, come l'astro del seno,
1: petto da davante, che dal termine è e se mi d'alcune un prezzo un poco,
0: e
1: d'altri mille,
0: margonno,
1: il chiuso fuoco,
0: il desio,
1: ma
0: gli sguardi da bisbarco.

0: nella stessa tragedia.
1: Amaduclo sovrano
0: le cure divina,
2: il cielo non arrivò.

scendo all'impero, tutti uscite e ogni soglia sia chiusa all'audace.

0: Il farmacista?
1: E poi?
0: È morto.
1: Vale.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne?

0: Ma oggi,
1: oggi
0: è tornato.
1: Bella mi.
0: Se ti amo.
1: Io casco giù.
0: E vola mi stai.
1: Non glielo dico più.
0: Era un sartice al fiero del

0: acque vate.
1: Corpus delicti.
0: Come?
1: Penelope. Accento Luigi.
0: Aro. La cerre volle.
1: Meglio. Son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. Ma fusca gli occhi. Lo stegno.
1: Stasera alle 11:00, laggiù, nel solito villino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.
1: Il

0: Verso palchetto a destra. Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare.

Dove dunque il biglietto di Zatima? L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: eccolo finalmente.
1: Ma va a giardinar la principessa avrà. Che fare? Aspetterò l'uscita da Adriana.
0: Arriva il foglio per Rossana, alzati ma io darò.
1: Eppure una parola, io ce ne metterò un'astuzia di guerra.
2: Ecco, via di più, povera figlia sgolati, meglio se stessi zitta, cantar ti piace. Canta, canta, canta, sei fritta, sei fritta.
3: Mi smetta, mia corno, per lo solo.
0: E no, la
3: damigella.
0: Ecco.

0: Ora gli ordini vostri!
1: Un duello!
0: A quest'ora!
1: Rider noi vogliamo!
0: Ridereste di me!
1: Reditor mio, voi siete!
2: Debitor vostro, egli è!
1: La Duclo,
2: capriccio antico,
0: ecco lei,
1: feroce stanco, voi l'amate ed io m'affranco,
2: servigio lieve amico.

0: cena corro a disporla.
1: Ed io meglio sul dietro scena, volto la pia in trappola.

0: et belle.
1: Che granchio e bel qui propò, non è la Duplo,
2: che dunque sarà?
1: Silenzio. Segreto di Stato.
3: Faceto!
4: Peste!
1: No! Tenebre peste! Le mani già lungo e un ago mi pungo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colei che cercate non sono. Se tosto fuggi, mi nascosto.

0: andranno attorno con il mio segreto, la fare sul cancello.
1: Ma quali sono le prove?

fecit al giorno. Già s'accinge il mio sposo col figlio al ritorno. Testimoni,

Fino, langouilleux. Credi tu che curante di te se la fa? Di svelargli non osi l'orrendo mio trauma.

sarei Beatrice se non dormisse quando il mondo è desto. Ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla.